0: terra.
1: Ed io siamo uno. I suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie

suoi occhi e i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie

suoi occhi e i miei occhi. Sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie.